0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Gilda Mignonette. Tutti

0: Canzoni napoletane. Tu si na malatia.
1: Se mi volesse bene veramente, non mi facesse inquietare la gente. Non mi tagliasse i pizzi, la pagliette. Non mi mettesse a vrenna in la giacchetta. Se mi volesse bene o mia Luisa, o quella camisa.

Bucante il rio, non so e niente la lotta quando sei puntata, a chi lontana te sospira e piange, ti stai lontano tu dal volto tuo, il pensiero vanno a si abbassia, notte e giorno di...

la piccirillo fu vada carezza, grezza cerchete dalla figura, da ogni malattia e pavietta, guarda notte pure d'indoscura, vai sovenucchiella coi compagni, vai a filo nascosto.

parla la mamma, tu sette l'ora, che supera tutto ogni ricchezza, pure i poeti dicono che allora.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Gabriella Ferri. O surdat namu.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Franco Ricci, Asirena.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppa e Natale Romeo. A chiù bella!

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Antonella D'Agostino, a canzone da felicità.

fnest, famma faccia a Maria, castonga mie savie, spruta, davide. Non trovo nu ripace, a notte e faccio urna, sempre perché attorno speranna, e ci parla. Oi Maria, quante suon, caperta per te.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Roberto Murolo. Sarra. Chissà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Renato Carosone. Serenatella Shue Shue.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. O paese rosola.

0: Matilda Mignonet. Passione.
1: Thank you.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Nino Taranto, Tarantella segreta.

fa, se cangio se qui, non posso che fanno fa, troppo famoso lo ghiaccio, scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi leva ora senza...

Stamma sulla mamma e potrà. Ma se c'è chiuso qui, non posso già vanno fa. Da danna scusa che porta chiusa senza scusa. Ti vado forte, canto la morte, cancellarà. Dove sta fuori?

paura, sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tutta per me.
2: Io sono buona, ma sono tutto cosa. Vorrei sapere una cosa, ma la verità. Certo, una cuffiata, vega che mi ho rita. O che mi ho facito? Uè, andiamo a francosà.

Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore. Gabriella Ferri, Tammurriata nera.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Carlo Buti, Roselle Maggi.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Roberto Murolo. Malatia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 4. In punto.
1: Mariangela d'Abraccio, sola.
2: Come una barca spersa mia somara, sto bisbattendo che te ne si chiude, non so ce che già fa parola amara.

Sunna, campa, muri, sospiranno un braccio a te. Ti voglio tanto bene. Ti sento in divina. Luce stu cor, istanama. A vita mia, sei tu.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

0: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
1: Mi credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere, mi sono

0: Ambasca, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Che è orologio, tu non lo dici?
0: Niente.
1: E domani viene a parte la casa mia, te ne ronchi 75.
0: All'anima la parla.
1: Ecco, poi, a questi sono fatto io, a roba mia, tonga chi non lo può. E mo per me se mi hanno tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fiffa sta venuta nel New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutte le mie famiglie. Allo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. L'ha fatto impressionare sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: All'anima la palma.
1: Quello non ci credo. Non

0: Canzoni napoletane. Voglio a te.
1: Gilda Mignonette. Rosa, miezze rose.

0: mamma.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Giulietta Sacco, con la senza mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo Romagnoli, Russulil.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Gino Maringola e Nina Landi. Uscial.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: A sta Luciana, capasse e spasse, scialli, lusso, pettenesse. Una settimana ma faticasse, o a fermasse, le dicesse: io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado un vas, goppa pettenesse.
2: Portango lo scialli lusso, portango la pettenesse, sta Luciana quando passa.

ma si cerca di parlare, che la mi guarda storta e maggiasta. A sta Luciana che passa e spassa, scialle russe, vettenesse, una semana mi faticasse, qua fermasse e le dicesse.

voi trovi gamma sta famosella. E bamba sì, ma balla pure sta lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata, ma so

Poco andammo sotto un balcone, pronte li mora, i gianni e sottenta, contente in suo pianto, crescendo sotto.

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Roberto Murolo. Arrotirata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
2: Franco Ricci e Rubino Profeta. Un dup.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Connie Francis, un violino nel mio cuore.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Orchestra italiana napoletana. A pizzo.

Siete portaio? A docce stanno e meglio il ristorante. A dose magna mentre un mano canta. Io te portaio. Entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia. Nucefalo, arrivo.

0: state le cinte capatica, va?
1: Ehi!
0: Io te spusoia! Avvicinate a folla de parienta! Facevano un sacco di complimenti! Io te spusoia! All'improvviso, tra invito e battemare, arrivai! Una torta e cinque!

ancora analfabeta te l'hai portata a scuola e sei imparata a scrivere e sei imparata a leggere soltanto una parola: amore e niente più.

0: ancora niente più.
1: Canzoni napoletane.
2: Gilda Mignonette, povera serenata.

0: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.
1: Oh, sentite sto calore, mamma belli sto squagliando.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
2: Gloria Christian. A gelosia.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker, con la frase apri canzoni napoletane.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, La fiera di Mastandrea.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Giacomo Rondinella. Aggio perduto suonna.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napoletana.
1: Vola, palomma mia, palomma vola, ma giacché sti parole non ci stanno più chi trova, o non usano più, giacché st'amore nostro è una canzone nuova, o ritornella sua. Chiara Stella, sì tu.
2: Canzone Chiara Stella.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Angela Luce, Mala Pansiera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 6:02.
1: Mirna Doris, su Namare Chiara.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Parola innocente.

0: Vittorio Marsiglia, Carmela.
1: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con latina. Sono diventato padu dell'equazione pure, perché ho capito che per gli d'accordo s'ha da fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vire che è morto per te. Vuoi più bene a un libro che a me. Ma come si può fa? Ma come si può fa? Siete figli per sotto braccio, tu ti svincoli, mi guardi, poi mi parli del Boccaccio e del re dei Longobardi. Ma si meschi in due cervelli, scienza, storia e geografia, faccio peggio e masani.

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglia va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è se bella, si sa, a Boema è più meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando, questa sera cosa fai? Rispondo, doma, ma chi ha composto a Butterfly?

0: mo te pigliate a smani do pallone, ti è penetrato il calcio nelle vene, parli soltanto di coppe e di scudetti carmè, e a Capoletto pizze San Gennaro c'è mi sapele, tiri fiori e terzine vabbè, tiri baci e mediane e babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffornì, la ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dalle, dalle, un cuzziello è diventato tallo, ecche, ebba.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Peppino di Capri. Nostalgia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mimì Ferrari. Oh yes.
2: Oh yes, oui, ia. Furastiera che si sparcata, chi sta in navola, navola, navola. Sul profumo e mandarina, chi sta carne.

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare. E la luna chiara.

certamente non può sbagliare. Una chitarra ogni puntona, una Maria poi ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna gira, gira.

0: fanno in baramba tutto la gomma salata, la palla.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Meglio non suon ca napolitana, ca tutta vita principe lontana. L'America ca è chiamma, lontana sta, con la senza mamma, ca non può da felicità.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Fausto Cigliano. Viene menzù.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Anna Merolla. Addio mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Roberto Murolo. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Nunzio Gallo e Vera Nepi, Suttanelle Casunciel.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mirna Doris, Bugie d'amore.

0: Artista e canzoni napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. Tramite Plenitude, offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%, ma altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano. Un'altra notte di guerra in Ucraina, missili russi sulla regione di Kiev, colpita un'abitazione, tra le macerie è stato estratto il corpo senza vita di un bambino. Intanto la Russia avverte la NATO, l'aumento delle attività intorno alla regione di Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto, Mosca pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per proteggere il proprio territorio. Azzurri verso la Francia, terza gara di Nations League, torna a casa anzitempo Giacomo Raspadori a causa di un infortunio alla coscia. Mancini non convocherà nessuno al suo posto. Oggi e domani gli allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ernesto del Muro Lomanto, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Va che trovanne una cascia forte. Indovinata per ne faghi. Non tenga titolo, non vivi rendita. Non c'è un vestito per quella mi. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia.
2: Va che trovanne una cascia.

0: cacciaforte, a cacciaforte, a cacciaforte, mamma la.
1: Vaca truanna na cascia forte, ma qua casciere c'ho vaca di. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene fuori per non sparire. San Casimiro martire, sta cascia fa ma venire. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Costa, oi lì oi là.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Consiglia Ricciardi, o mese de Rose.

così l'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissa quando è squisita, poche volte ci fa secà, e restiamo quei mustazzi

si lo to preparato a sapore di cioccolato, si sapesse quanto è squisito, ma che bocca ci fa attaccare, e restiamo qui mutta attaccata per 5 minuti per qua.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Gilda Mignonette, o paese do sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora caratterizzata da un contesto in prevalenza stabile anticiclonico sull'Italia. Infiltrazioni di aria più umida da ovest porteranno però nuvolamenti piuttosto diffusi al mattino sui settori alpini, in particolare sulle vallate, ma anche in pianura padana, specialmente in Piemonte, qualche nuvola irregolare anche tra Liguria e Toscana, così come anche al sud sullo Ionio, tra Calabria e Sicilia orientale, qualche annuvolamento. Al pomeriggio non si esclude qualche breve locale piovasco sul Ragusano. Altrove più soleggiato, con temperature molto gradevoli, ancora oltre le medie del periodo, massime generalmente comprese tra 24 e 28 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Gino Becchi, Omar e Nariella.

tu ma decist sena seri maggia e moti no curaggi malassa sto che tu non so sincer comma quanna mon contrasta comma quanna ma decist voglio bene sulla te e tra man ma giuraste una mano in goppo cor non so scort o prima amore.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giacomo Rondinella, Catarì.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Mario Merola. Coro Forastiere.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giuseppe Anselmi, Scegliete.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, caro Energia. Dai carburanti alle bollette di luce e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili, in allarme i consumatori. Sugli interventi degli operatori del mercato, soddisfatta la Premier Meloni.
3: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante, prima di Eni, poi di IP e Kuwait. Oggi vedo che si allarga il tema anche alle bollette. Anche qui spero che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà.
2: Un attacco missilistico russo ha colpito nella notte un'abitazione a Kiev, provocando la morte di un bambino. Intanto le esercitazioni della NATO attorno a Kaliningrad scatenano l'ira di Mosca, che si dice pronta a usare tutto il suo arsenale. La NATO denuncia le minacce e ricorda la natura difensiva dell'alleanza. A Cuba mi hanno asportato un tumore, ora devo curarmi, lo ha rivelato l'ex deputato dei 5 Stelle Alessandro Di Battista al programma di martedì. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore, ha aggiunto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
5: Mirna Doris, core spezzata.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Renato Carosone. Piglia da una pastiglia.

0: ma sta canna è una sarda. Doce doce ma guarda se struscia mi agola e fa.
1: Cinta me vatta cucca, cinta me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline glicere fosfato bromo televisionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina una custata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia della pastiglia sienta a me.
2: Canzoni napoletane, passione vera.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Quando veno mesi a ust, tutti sera faccia la festa. Bega Rosa senza busto, Carolina senza vest, e Maria, bella e cortese, sotto voce ma minaccia. Quando sponte chi sto mese, ti ci passa l'occhio a faccia.
2: Quando vero metà usta, tutto mese faccia festa, e carrozza senza busta.

signora senza fusta, ma piacere e guarda, se tutta, se vada, ma che spazza, ma che tutta, manarista, manarista, come esausta. Quando sto bella sta cellere femmina, quando io mi esausta. Terra schiaccia, vi che sono, mango marmara.

fanarista, fanarista, fanarista, fanarista come esausta. Mi tengono sotto di festa, a me mi piace le sue femmine capomane. Quando vengo come esausta, ogni femmina fa apposta, troppo calda, no, è fatta, la diventa faccia tosta. Tanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e spazza, fa la porta, sulla merda, la camisa. Quanto è bella signora forza,

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Francesco Albanese, Napoli che non muore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Egisto Sarnelli.
3: Non so, Gelus.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Francesco Bongiovanni, Lacrima napoletana.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella, Voce Notte.

0: Tutto mi dicono, per sotto brociato si passa, scansate, che c'è pericolo, ci sta una femmina, che incanta l'uomana, si chiama, e all'urdama poi famo lì.
1: Quando la luna faccia una sacina.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Dusolina Giannini, Manella mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, la crisi energetica, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude ha annunciato sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso scontato del 30% e bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto l'ARERA ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili, così le famiglie rischiano un accaporetto e l'allarme dei consumatori. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad cresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua abitazione. La Spagna centra la seconda vittoria in 2 gare di Nations League battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Enzo Romagnoli, Acquaioli Margellina.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
2: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città l'indogola, la speranza di tornare, sa porta l'indogola.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Silvana Martino. A tazza e caffè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Francesco Albanese. Ha già perduto sonno.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porta di quartiera a tu sola non sapere, ma sapere tu turista e sarà bene finest. Come tu e come bella a città e bulle cenella.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gilda Mignonette. Viene menzogna.

nato poco stracque. Torna a chiovere a schiove, rido solo con l'acqua.

stato poco strano. La uccella freddigliosa aspetta che esce solo.

0: era tu poco stracqua.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Giacomo Rondinella. Tiempo

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Ria Rosa, cor rampicante.

desiderio e va se dammi sueda una pirata. Sposammi tua marita, ma gatto mese, se vuole te va con pietra tutta brava la strada. Un'armonia d'amore a sta finestra, la tua braccia di rossi rampicante, o solo tu c'è attorno e fa una festa, amici in quella sera per le brillante, torna a sonnare.

tutti da rimasto con mi sedono a tirare sposando se mari ma gatto mese che vuole tutto compieto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 10 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, la crisi energetica, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas a prezzo bloccato per 2 anni. Intanto Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori, dopo l'annuncio di ARERA, la bolletta elettrica per gli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna 0,5 percentuale, mentre lo spread si attesta a quota 99. È stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Intelligenza artificiale, i vertici del settore tech convocati alla Casa Bianca, sottoscritto un impegno a predisporre adeguate misure di salvaguardia. Trump annuncia: valutiamo la costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. È tutto. A più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Pietro Mazzone, Omar Nariel.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gabriella Ferri, La Pansée.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Monica Sarnelli. A più bella.

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Beniamino Gigli. Dicite in cielo voi.

Silvana Martino. Nini tira Bouchot.

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Consigliali Ciardi. Te voglio ben assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alfredo Del Pelo, Corngrat.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mara del Rio. Canzoncella pettegola.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gigliola Cinquetti, Napoli fortuna mia.

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Vaga trovando una cascia forte. Indovinata per ne fa chi? Non tenga titolo, non vivi rendita, non c'è un vestito o quello a me. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia. Vaga

mi bastava essere resa a ricamata, quest'anno voglio fare una rapinata, tutti te lo coraggio mi spiegare, un cavallo c'è giovane, mi

appena sienta a prima bomba zilla, che tutto il gas fest che noi passiamo già, ogni anno che sta festa, noi ci amma si ma fatta passione, e non ci guardo l'ora, che fa si a gente critica, e dice spesso spesso.

signora, e me ne vorrei bene, chi per loro, perché ma poco pezzo, già posso sparare, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo rugli, ma adesso...

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Enrico Caruso, Tarantella sincera.

venga a flore a pompa, mai nessuno ha trovato.

Antonio Basurto, Mandolinati Sera.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Angela Luce, Anamanera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Nino Taranto. Miss, mia cara Miss.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Gilda Mignonette, Tarantella Internazionale.

musica frontiera. Sarà te, lo spazio.

sta strada che può Valenti, che può Paquina. Sarà con la canzone più appassionata e più bella antica canta da me. Canta e guarda.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Renato Carosone. O Sarracina.

cantano i cori April a Napoli. In tasta varca i te volesse ma sa, oi maranà, canta ma tutti i canzoni, oi maranà, oi luna, luna, manna miraggio la felicità.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Nicola Rigliano. Resta con me.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Beniamino Gigli, senza nisciuna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Laurentis, Sette soldi Pusciu Bue.
2: Guatemala, chi ha capito tu?
3: Don't you know you have to pay 7 cents fare?
2: Crei, tu hai capito che non riesco a fare il rode, vai sa, vieni che sei così.
4: Crei, che tu
2: ci sei, che sta? Che sta, che stai, che stai, che
4: stai, che stai, che stai,
2: che
4: stai, che stai, che stai, che stai,
2: che stai, che stai, che stai, che stai,
4: che stai, che stai, che
2: stai, che
4: stai, che
5: stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che

e più mettono tasse, chiusa vanno da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Fai di trova una giobba, a posto della santa vita. E pacchetta per non patarta, prima ramice sette sorta. Non fa niente che con mia starta, mi è da morte che fanno sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, anna ritta che te legge. Si passa a faccia in peggia, e dieci torte ci fanno.

sera pulita sì. O se ne va mandata e voi pigliate voi se così. Per me a così facesse almeno sulla potesse sta. Lo costo 4 o 7 tieni più ciante su Giulia. E se no voi per non fa tarda, preparatevi senza torta. Non fa niente che a cui è stata, pietà forse che basta sta. Che te cacci che tu carraccia, quanta volta che sei una meccia. Ti parlando faci peggia e 10 sorte ci fanno papà. E se no voi per non fa tarda, preparatevi senza torta. Non fa niente che a cui è stata, pietà.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Ferdinando Rubino, Sciudezza bella.

con quell'acquaiola e margellina, e stai dritto o coro, fu corda in te gioventù. E quando torna a me tutte le mattine, ne può forse calore, mi tengo giù la così, io mi non sento volare.

Io che in ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando tanta gente hanno andata però, che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente roba. Ai giovani si è, se non stai un bucato, vieni a da sola, che mai hanno brincato, né chi va a vivere, acqua gelata, va a secondo me.

vengo fresca fresca che sta qua gelata, è sta coppa frita a me, e ti dammo un morello non c'è me, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè, io lo capisco, voi volete a me, e quando torna a me, è stato sangue e passione, io dico se, bagnato lo limone, ne chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua.

0: Canzoni napoletane. Innamorata mia.
1: Quella là, quella là. Ma va ricenna, che mi vuole sa. Se crede, che mi faccio sangue amare. Se crede, che impazzisco e poi mi spara. Quella là, quella là. Non sa che piacere che mi fa.
2: D'amore mi teneva incatenato. Ma ho detto basta e mi sono liberato. Mi pare che Turchino cielo, mi pare che Lucento.

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gastone Limarilli, Accarezzami.

0: Vittorio Parisi, Palomma.
1: Palomma si chiamava mamma Toia, Palomma ella faceva la tramella, bella non sa passa sola, la mia compagna

E chi la cagionaia la disputava, la casa d'affittai in coppe quartiera, la patruccata domandava, via casuale.

graziosissimo, ma cadde un anno fa. Il tram era pienissimo, amici ad India For, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito, signora segga qua, rispose lei stia comodo, vedrà che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza un'andrangheta, s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole, io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai in un taxi, a 20 lire all'ora, e a prese ce niente, ma io solo ca signora. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzà, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci mangiai e ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signora. E allora qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiedemi in ta camera, e s'assettai a signora. E allora mentre proprio a stevo p'abbraccià, vicino a porto tuccat, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una avanzata e spirita, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor. E allora lei fa, sei stupido, qua stupido ma va, 100 lire di taxa, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora, cacciamo anche in Napoli carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 12 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Il caro energia spinge l'inflazione a settembre su base annua. Nelle stime preliminari Istat balza al 4,2%, 9 decimi in più del mese precedente. Per gli energetici aumenti intorno al 20%. E dopo i carburanti, alcune imprese annunciano sconti anche sulle bollette, su cui si profilano pesanti aumenti. Nel quarto trimestre, secondo ARERA, balzo congiunturale del 37% della bolletta elettrica per i vulnerabili. Nella notte raid russi su Kiev, un bambino è morto nel crollo della sua casa colpito da un drone, e dal Papa un nuovo appello per la pace questa mattina a margine dell'udienza generale.
3: Il mese di ottobre, che inizia domani, sia occasione per recitare il Santo Rosario, dedicandolo in modo particolare alla fine delle guerre e al raggiungimento della pace.
2: Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Il pilota emiratino sarebbe stato aggredito dal copilota omanita con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 150 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare in un aeroporto saudita. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Gilda Mignonette. Santa Lucia Lundana.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Angela Luce. O mese de rose.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Francesco Albanese, non nave.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Mirna Doris, Nabole che se ne va.

0: Matalè, Chiavo Vergine e Chibrene. Ui, Matalè, da sta fortuna scavazza. A te, Casizzitella, tu dongo stu consiglia. Capura si sozzingara, sono stata mamma e figlia.
1: Ma

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Tullio Pane, Maggio sì tu.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di giovedì nel complesso stabile e soleggiata sull'Italia, almeno nella prima parte, ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico, sullo Ionio, seppur in attenuazione, e qualche annuvolamento sparso al mattino. Poi dal pomeriggio aumentano le nubi alte stratificate a partire da nord, preludio all'avvicinamento di un fronte freddo che però lambirà soltanto l'Italia, scivolerà poi sul versante Adriatico e verso i Balcani. Dunque porterà al più qualche piovasco in serata sulle Alpi Friuli. Poi nella notte tra giovedì e venerdì andrà a interessare soprattutto il centro-sud, in particolare il versante adriatico, dove venerdì ritroveremo una maggiore instabilità. Con questo per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Giacomo Rondinella, Nuquart e Luna.

malogrado signora, un malogrado signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Tu curattire, la murata da città, o su lente, o cucire. Signori!

Così, chi è così, ma un burattiero zitto a sti parola, si ricorda che l'istrato, con facettera sul là, quando a coppia innamorata, in attacco.

0: E stai in troppo bombara, e stai in troppo bombara, allora fece ancora chi tu cora. Signorite, che ne ripite, e per l'istessa città, un consoletto muy cagnito, signori, chi vuol fa fa? E non sa fa, capace, cucchiera.
1: Coro polifonico San Leonardo. Palumella.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Beniamino Gigli. Quando fimmo navò.

Ai voglia di no, ai voglia di no, quando per me la vuoi non lo che tu fa, tu ri, ai voglia di no, ai voglia di no, quando per me la vuoi

0: ma tendette pulsivi in oscura. Pigliascato la spicciocerina e tramente smicciaga nera, vincenzenza come e capela, un resette candaia così. Turi turi turò, turi turi turò, ai vai a dinno, ai vai a spia, quando femmina vuoti in dall'occhio toppa. Turi turi turò, turi turi turò, ai vai a dinno, ai vai a spia, quando femmina vuoti in dall'occhio toppa.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Ria Rosa, Suspiri Capemonte.

Acca bemu, quando tu papate, che non ha niente frumma, tremma luce che faccia malinconica e felice, e tu si gassa tutta voce.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Come si bella, a cavallo stu cammel, cu binocola a tracol, cu turbanda e un arghile, uè, si curioso mentre scava stu pertus. Scordatella, non è cosa, ca, o petrolio, non c'è sta.
2: Caravan-

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola Di Muro.
3: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
2: E nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio dei negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina. Le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
4: Gilda Mignonette con la Senza Mamma.

0: reagisci scoppio. Io mamma te tu, padre te frate te tu, mamma te sora te tu, padre te frate te mamma te sora te zia te nonna te zia te sora te mamma te padre te frate te frate te mamma te sora te zia te nonna te mamma te padre te frate te iata venna, iata venna.
1: Francesco Albanese. Perché?

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentimenti.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tullio Pane. Desideri esul.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Roberto Murolo. Cascia fuori.

No, i tengo a mente. O bene, io male sta passione amara. E amara come si, tu ma si cara. Chi cari tutta vita, si per me. Ma che t'importa a te, se sto soffrendo? Per sto cammino che mi dà dolore.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Monica Marra e Tara Verde. Mieta via.

0: Canzoni napoletane. Io tu vorrei avasà.
1: Fatima Robbins. Una voce, una chitarra e un po' di luna.

una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un boccione rosa te. Quante ore di colazione a cucina donna rosa, dopo preparare certe cose delicate, curioso.

dovrebbe essere felice, te una moglie, vivi pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna.

0: di marizza son buccata come a filo grosso grosso il dopo sei che si posta da ma fammi stampare.
1: Frankie Lanes, Cora Analfabeta.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Nunzia Marra, Sernatella.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola Di Muro.
3: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
2: E nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un sol uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio dei negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen in Cina le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con canzoni napoletane.
4: Salvatore Papaccio, Hazinger.
5: Da mamma la pincar

la voglia indovina tutti i pensieri, perciò stanno incapaci. Viene un parente gran signore, ha nato poco amore, e tu sarrai in un re. Vatti noi chiudere, non fa ridere, che

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Dicky, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni i spingoli u paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Roberto Murolo, il Palomma.

pesantemente un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice: saglie, viene. A letto non si sente più sicura.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane, Connola d'amore.

Dint na Ritz, ca tengo cor. Amor, che mi saputa fa. M'n fu una mana, dinta stonna chiara. Mi faccia a croce, prega e mi salva. Mar, so padrono rumar. Ma in un poco d'amor, padrone non so.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Ibe de Paulis, coro forastiere.

0: canzoni napoletane. Ma sono innamorate te.
1: Gian Maria Guarino. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre balzo del 4,2% annuo, secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente e ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto, dopo i carburanti, si susseguono gli annunci dei produttori circa le loro offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA sul quarto trimestre, previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons, l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Il tentato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai, le forze israeliane stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Il copilota umanita è infatti sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo con a bordo 180 persone. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Gravissimo incidente nella tarda serata di ieri nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Due operai di una ditta sono stati investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave. Morto per le ustioni riportate un 55enne di origini tunisine e grave l'altro di 29 anni origini bengalesi. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Licia Albanesi, Piscatori Busillica.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Renato Carosone. Caravan Petrol.
2: Caravan.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta la facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgete, ma gusti modo o i brigida, tazzi caffè parito.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Dino Giacca. Nottate i sentimenti.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Enzo Del Forno. Mandolini Santa Lucia.

cantano i cori April a Napoli. In tasta varca i te volesse ma sa. Oi Maranà, cantama tutti canzona. Oi Maranà, oi Luna, Luna, manna miraggio la felicità.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Ula de Palma, Nuquart e Luna.

0: Maria Rosa. Non mi seccare.
1: Quando l'amore è morto, bisogna sotterrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, te ne è venuto 3. E t'hai tenuto

mio consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carlo, fatti l'acqua mandare, cerca di un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu bastardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che affa.

0: nome fissa mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io fo casato a aprile, so bella novità, nelle nozze pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e testa a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro, i capelli li tiene un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, a non devo sparare, e allora sai chi ha fa? C'è spopolata sanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro, io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un pretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, si non devo sparare, non c'è sta niente a fa, sulla mare di Aita.
1: Canzoni napoletane. Sì, come zucchero.
2: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola Di Muro.
3: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo, potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
2: E nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un sol uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio dei negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen in Cina le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
4: Dino Olivieri, Ite vorria vassà.

0: cassaforte, a cassaforte mannarà. A cassaforte, a cassaforte mannarà.
1: Back to one and a

0: cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara.
1: Bac truanna na cassaforte, ma qua casciere c'ho vacati. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene fuori per non spari. San Casimiro martire, sta cascia fa m'avani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mirna Doris, canzoncella per forastiera.

voglia bene, tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. La bocca tua s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Roberto Murolo. A sonnambula.

0: napoletane. Te voglio ben assai.
1: E tu incontrai, volevo offrirti, pagandolo anche a rate, no brillante 15 carat. Ma tu voleva a pizza. A pizza, capo un marolangop. A pizza, e niente più.

Piede portaia, a docce stanno e meglio al ristorante. A dose magna mentre vado canta. Piede portaia, entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, Nucefalo arrestato.

state le cinte cavatiche, va? Ehi! Io te spusoia! Avvicinate a folla de parienta! Facevano un sacco di complimenti! Io te spusoia! All'improvviso, tra invito e battemare, arrivai!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane. Quan tramonto sul

0: canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
2: Ma potimmo sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatti in valore. A un polo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuna

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno orecchie campano o burricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scenico. Va bene che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dicono che Nobile era indiano, perché fosse bugia. Qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insatato il posto, ma noi trasimo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonnerica e l'Italia e Piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile e viva Colombo e viva Marconi!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 17. In punto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola De Muro.
4: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
3: E nel suo intervento alle Nazioni Unite il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un sol uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio dei negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina. Le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Sto cuore analfabeto te l'hai portata a scuola e sei imparata a scrivere e sei imparata a leggere soltanto una parola: amore e niente.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
2: Pura stanna primavera, metra sudo rindo cor, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, mavo sangue rindo all'occhio, fammi tremmene di nocchi e non carre niente più. Carmè, carmè, tu solo non mi basta, ma ce ne va.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Parisi, Maggio sì tu.

quando canzone fai cantato io, quando tu si rimanga, ma fai mormonia, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire se sei innamorata una canzone. Ma canta,

fiamma tua segue clare terra. Ma quando rosa attorno mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanto ingrata la disetta, a giocambata, pur

ma fai sospirare, niente giardina la piana, si tutta casa torna, quando la torna. Vaggi chiamata, vaggi ascoltata, amma cavalla, amma sangue in desera, guarda

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: La maestra elementare Clementina Santafè, che è costretta a sopportare imbecille come te. Tu non hai galanteria, tu non conosci sciccheria. Ca, se non si trova via, sai che guai sarai per me.
2: La maestra elementare

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gian Costello, nessuno può sapere.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano, a Vucchella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota umanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua, arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo, parte bene Arnaldi che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le finals. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Salvio Vassallo, canzone della Zingara.
4: Ma

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giacomo Rondinella. Uguattimaggio.

Ma son briacati sol, ma son briacati mar. E l'occhio, e ste figliolo, rivarca e di lampar. Ma tremmana e parola. E voi sapete che? Ma son briacati sol, ma son briacati ti.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Orchestrina napoletana, Sogno di Bimba.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napoletane.

0: all'Urdova sarai con me.
1: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: Tullio Pane, Napoli e Surrienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Claudio Carluccio. Ninuccia.

0: E chiamo Margari, stiamo punta in dubbi, dico a naviga e boh, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa,
0: ma di
1: attenga.

ho la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriava con nessuno. Io mo,

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mirna Doris, Nasera e Match.

0: Canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Killalla, killalla. Ma va dicendo che mi vuole sa. Segreta che mi faccio sangue amare. Segreta che mi pazzisco e poi mi spara. Killalla, killalla. Non sa che piacere che mi fa.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Sto chinir, impazzisce o gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare, un cantiniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre un cliente a coppa seggia, somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una

siete vasà. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bomba. Questo occhio nero impazzisce o gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquano.

0: coppa segge somme e dice, ma chi è che quando passa mi fai venire una mossa? Ho le bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa. Ah, sei in abbonda. Sospira e fa. Ah, sei in abbonda. Sospira e fa. Ah, sei in abbonda. Ah.
2: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 19. In punto.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Giacomo Rondinella. Buona fortuna.

Scansare il precipizio, l'assessore con giudizio per il libero esercizio mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno a correre esce un guardio cubisecolo. E ogni di percorso pubblico, ogni tante nascenette, signori, date buon numero, voi cacciate male in bretta, ma io c'ho una ruota.

Reggiano come che si bavoleggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina con gli amici a fa' una prova, ritornando verso notte piano.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Rare cantica, il canzoniere. Pupponella.

fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto bucchiere. Capiglio o cuore mio per forastiera. Signori, quando riuscite, ribellizzi sta città. Signori, chi buffa fa? E non si fa capace sto bucchiere. Si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Mario Trevi. Dici d'ingello voi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, passione vera.
2: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarizzami.

volevo, volevo, volevo, volevo.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Giuseppe Milano. Evviva Alfredo.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnin e che sta nazione c'ha volu democratico, ma che sto ognuna ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con l'Alfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, con l'Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

L'amma più me è smitta a dove andrà a trovare a sta grande repubblica sa fa l'elezione o presidente cagnerà che sta nazione c'è voluto democratico ma che stagnula ritta.

0: presidente, e viva Fred Smith! Olè!
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gino Ruggero, Lucio Domar.

0: Armando Gil, O quatti maggio.
1: Bella, bella, bella, bella.

0: Canzoni napoletane, voglio a te.
1: Come si bella, a cavallo stu cammella, cu binocola tracolla, cu turbanda e un arghile, uè, sei curioso mentre scava stu pertus. Scordatella, non è cosa, ca, o petrolio, non c'è sta. Caravan.

0: Roberto Murolo, Lusingame.
1: Forza sarà sto cielo chi ne stella, Maria Maria. Forza saranno

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo, tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani, tutti atterrati in Israele. Due incidenti sul lavoro con vittime nell'arco di poche ore: un operaio di origini tunisine morto ustionato da una fiammata durante la lavorazione su una nave e un ferito grave, un operaio 29enne che era con lui. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Le parole del leader CGIL Landini:
3: è il modello di fare impresa basato sull'appalto, sul subappalto, sulla logica dello sfruttamento che uccide.
2: Condannato all'ergastolo Salvatore Ocone per la strage familiare di Pau Pisi, l'uomo che fu arrestato a Campobasso era accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa e il figlio 15enne Cosimo esattamente un anno fa. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
5: Nilli Desciarni, Sciudezza Belle.
6: Figliola che è ingannata a tante, sa che sta rimiendo le puntate, ma si da

amore che c'è spazza di un bella. La rapo sta presto non la rapo, e ti ho mangiato poi ti ho marappella. Ha fatto una poca e con te capa. Sto filette con giustino, vedo che se la fanfarra, se te canta e vinto sì.

da tutto si partite, ma è fine che da spina la pannante, odio che basta e tu non ti maritè.

te. Volesse passare tutti in chiusa, balla faccia la dimata con finte, da tutti i giorni gli andrà una scusa. Tarararana, tarararana, dove lascio la radio tra i mente. Questa che va a casaco da tutture, dilla casa imparasse l'istrumente, cata con la buduia e l'andrè.

dispettosa si bagna paese un giorno mai più. Bionda sta barra sta la cosa, ma

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Tullio Pane, Roselle Maggi.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano. Ima ricorde Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Totò. Miss. Mia cara Miss.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì.

0: Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che hai more per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
1: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta la facita, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma gusti modo o i brigida, tazzi caffè parito.
2: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata.

0: grande cazzacchina, con voce sotto da stupire, mo che vado arrivò.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Nino Fiore, cor, signore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di giovedì nel complesso stabile e soleggiata sull'Italia, almeno nella prima parte, ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico, sullo Ionio, seppur in attenuazione, e qualche annuvolamento sparso al mattino. Poi dal pomeriggio aumentano le nubi alte stratificate a partire da nord, preludio all'avvicinamento di un fronte freddo che però lambirà soltanto l'Italia, scivolerà poi sul versante Adriatico e verso i Balcani. Dunque porterà al più qualche piovasco in serata sulle Alpi Friulane, e poi nella notte tra giovedì e venerdì andrà a interessare soprattutto il centro-sud, in particolare il versante adriatico, dove venerdì ritroveremo una maggiore instabilità. Con questo per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Nunzia Marra e Gino di Procida. Put di Spiet.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Dusolina Giannini. O sola mia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Teresa De Matienzo, Tammurriata novella.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba, Serenata sul Rientro.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Giacomo Rondinella. O Sarracina.

papà. Usa ragina, bello aglione e belle facce.

Rebusi la casa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
2: Dopo i confetti, su asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuo fa, se rifletti. Sebbene puntati, tutti sti guai, non stiva a passà. Mo gli anni e ti respira e hai voglia a lucca.

anche bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Ui, e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il pellicolo.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Peppino De Filippo. Si potesse chiagnere sto cor.

0: Vincenzo Marmorino. Oi lì oi là.
1: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto coro. Dimmelo tu che questa, dimmelo tu che questa, dimmelo tu che questa, se non è amore. Che se amore, oi lì oi là, e non c'è

0: a voi la giovona compagnia, l'arriva, l'arriva, l'arriva, l'arriva.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Licia Albanese e Dino Olivieri. Dici d'ancella buia,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Vera Nandi, so chiacchiera.

ti sente una canzone, bella Napoli, e chi su popolo sono un'aria domenica, mangia sta bene in musica e canta per cantare.

Guarda il mare com'è bello, ispira tanti sentimenti, come il tuo soave accento, che mi desto fa sognare. Dai giardini odor d'arancio, un profumo non va uguale per chi palpita d'amore.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mezza da fora, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin, drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe accavalciò. Io sospirai vadennola, tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signor. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca e a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo il tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende. E mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io solo ca signor. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei, con fare ingenuo, disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora. Io sto all'Hotel Vesuvio. Lei mi accompagna? E allora io feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi. Io stavo con l'occhio fuori. Finché all'Hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi marito. Ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera. E s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capiva Steve, m'abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking, co conto da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e che sta con buon'ora. Che ci vuole un banco in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello e subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: cavi vecchi panova non s'atta mai cagnà.
3: Canzoni napoletane in the note, la passione napolitana.
4: Lina Sastri, napolitana.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada Anfusa.
2: Ma dice non so affatto.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Pietro Mazzone, Tammurriata Palazzola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 22 e un minuto. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
1: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: canzoni napoletane. A voce rocore Napula.
1: È nata una creatura nera, e a mamma lo chiama Gira. Sì, signore, lo chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù lo chiama Ciccio, o un tuono. Cadù lo chiama Peppa, o Gira, chi lo

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Adriana Martino, Carciofola.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mariangela D'Abraccio. Carmè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tu sia più bella cosa che te in sto paese. Tu sei come una rosa, rosa maggese, sti carne profumata, ma mettono dentro il tuo cuore come fossero l'essenza. E chi sta amore?

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Vera Nandi, Mariuk Hortensina.

dire, dimmi.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Giacomo Rondinella. Mandulinata a Napoli.

dico voglio bene a chi mi sento, ma le parole più carnale e dolce

0: Roberto Murolo, lo Guarracina.
1: Lo Guarracina che gli va per mare, leva la voglia di senza orare, se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarelle braciolate, con lo sciabò, scolle puzzine di bontà grise, fine fine. Con le cazzone di rezza di fune, scarpe e cazzette di pelle di tunne, e sciammeri e sciammarina, dalla carpile di voglia marina, con bottone e bottonera, d'occhio di purpa se c'è fer, fibbie e spade, schiocco dorata di nero di secce, fella da chiata. Due belle cataniglie, due brambone, due conchiglie, no capiella gallonata, dei codarine da luz salata, tutto posse mestratiella, ieva facendo lo sbafantile, girava da qua e da là, l'innamorata per se trovare. La sardella allo barcone stiva suonando lo calasciuna e a suono di trombette gli va cantando sta rietta e l'arello Marellena e la figlia da Silena ha lasciato l'innamorata perché niente l'ha rialata. Lo Guarracino che la guardaia della sardella s'innamoraia se niente da una favosa la più vecchia maliziosa le babona rialata per mannarla la masciata la favosa pisse pisse che a te tu non ce lo disse. La sardella che la sentette rossa rossa se facette con lo spuorno che si pigliaia sotto uno spuorno che si impizzaia ma la vecchia della favosa subito disse asca e fenzosa di sta maniera non trova partita canna del resto lo marito. Se hai voglia di talloca tanta smorfia non hai da fa fuori le zenze fuori lo spuorno anima e cuore e faccia di buon ciò sentendo la zi sardella s'affacciai alla fenestella fece un'occhia a zennarilla allo spuorno ma la padella che stava deposta la chiammai faccia tosta traditore sprevognato senza parola malanata che avevi anchiantata la letterata prima antica innamorata de carrere de chistiette e ogni cosa le dicette. Quando l'ho diso lo poveriello, se lo pigliai farfariello, e a ta casa s'armai a rasulo, se carracai con mano mulo, de scoppette e de spingarde, povera palla, sto pescarde, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mattette. Goppa alle spalle, 70 pistole, 80 bombe e 90 cannone, e con ma guappo ballarine, ieve trovando lo Guarracino. La disgrazia chi sto portai, che miezza la chiazza te lo incontrai, se la ferro con crovattine, e poi lo dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata e pigliatella sta mazziata, tuffa e taffa dammeli una, le devo pacchere su cuzzuna, schiaffa buoni e parapesse, scuppo l'una, fogozze connesse, scereva chiune, sicute nosse, e la macca ossa e pilossa. Veni mancella, calo rombore, parienti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiella e cortella, chi con spade, spatuna e spatella, chi sto con barre, chi non con spite, chi con ammennele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susamiella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera, a mali uno correva una striscia, di sto partito e di chi le bisce, che badista di sarda e dalosa, di palaia e rai patrosa, sara che niente c'è da chiato, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e storione, merluzzo ruonga, le murena, capodoglio, orca e vallena, capituna, uglia, renga, cifra, gocce, tracene e tenga. Treglia, tremola, trotta e tunna, fica, cipolla, la una e rotunna, purpa, secce e calamara, pisce, spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martiello, vocca d'ore, cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchio, ghiancino, vongolo, cocciolo e patella, piscio, cane, granciatiello, marvizio, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spuso, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gambere e ragoste, venere infine con le poste. Capituna, sauri anguilla, pisce grosse e piccerille, d'ogni cede nazione, tantillo tanto, più tanto e tanto uno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a mali uno le petrate. Morze e pizze, cabbaliuna, addeluvola su cuzzuna, non vi dica che vivo fuoco, se faceva per ogni luogo, te, capistulata, ta, ta, ta.

0: se bella udienza, un figa sorchi una mezza de sei, con saluto de lui e de lei, casa secolo cannarone, spacantana solo per mone.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Lina Sastri, Mie Zalie.

0: Caccia il tifo, pensa che avuto come sta meglio. Caccia sta chi piglia e chi regala. Caccia sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Capo di come sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Giuseppe Anselmi, O solo mie.

quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 settembre. Sono le ore 23. In punto. Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano, senza nessuno.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parit.
2: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Consiglia Licciardi. O mare emergellì.

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

mandarelle e processioni. E se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh,

0: Ria Rosa, l'americana in Napoli.
1: Street, farò street, sono bus, il bus a te, lo fa fuori che è street, ma come

questa buona

hai metà, può farla addosso qua. Però, o solo gatta calla, la non lo può trovare, o cavallo che si passa, va a farci suggerire a banche, e banana quando basta 5 metri, basta, basta.

0: tocca a me, aiuto, lo faccia morire.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Mirna Doris, Mare Verde.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Massimo Ranieri, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Orchestra italiana napoletana, come facetta mamma.

bambinella partenna ha scritto po' cielo a Dio. E mo che mi dice a Dio, pure tu, parto tutto il mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so. Niente, non so niente. Perché solo settembre resta con me.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
3: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi da chiappa in da un veicolo, mi scamazza l'ombericolo. E se a prima solo l'uomo o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine mette in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papino per guarda, quando l'hanno messa sotto, non si arriva più a salvare. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie con bisecolo. E ogni zip il corso pubblico, ogni istante una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male in prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. E che volete frella, quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante è via attiga, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Resina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e ti scattaglia la chiribiri. L'automobile è un veicolo, cado passe c'è pericolo, in due strisce qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
4: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Letizia Calandra, Cannetella.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Maria Nazionale. Tarantella Luciana.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
2: Orilorgia. Oh, capisco perché cerchi non lo trova. Steva a Pisa. È chiuto frisca. C'è rimasta solo l'uovo.
3: Bestia non vorrei scogni.
4: Casa palla tutto vivi.
3: Uova da mamma
4: mia. Casa pasqua se carì.
3: Si da mava se vorrì.
4: Sprita sale ma se frì.
3: Non lo gusta tu già qui.
4: Io non sprita
3: da qui.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Adriana Martino e Ricci, L'Ariulà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. A Santa Notte.

ma chi vuoi, con dandarandì, cai piglie toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio moi ma, che troppo m'imbroglio, con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio moi ma, che troppo m'imbroglio.

fatemi sposa, la vestio bella, se mi sono mosso con dandarandì, casa c'è un'inna, con dandarandò. Si zitta marito, so zitta ne ma, embedato un millo con dandarandà, si zitta marito, so zitta ne ma, embedato un millo con dandarandà.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Teneva una chitarra e si è scordata. La piantolilli rosa e si è appassuta. Teneva te, fontane che sta vita. E mo, st'amore mia, se mori sita. Desideria, desideria st'amore. Prim e urdma amore. Camor con me.
3: Teneva una chitarra e si è scordata. Una piantolilli rosa e si è appassuta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. È l'una. In punto.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Gabriele Vanorio. Maggio sì tu.

Io un buona, ma sono tutto cosa. Vorrei sapere una cosa, ma la verità. Certo, mi cuffiata. Vega che morrita. O che mi ho facito? Uè, chiama a Franco sa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, Notte Lucente.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Isabella, ti ritumba.

0: Miranda Martino, l'ammurata di Spettus.
1: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so sincero e tu pota bandiera.
2: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma sta attenta.
1: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardata all'app che la faccio luna.
2: Vorito che carafora schiavona. Vattenna, tu sei o prima chiacchierona.
1: Si mi sposa Mariannina, a Giaga San Margino.

0: dissi tu mi cerchi scuse sti incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, ti dico sempre no, dichiaro guerra.
0: Che fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capitiamo, viene dentro.
1: Perché non te ne vai chi ti mantiene, se ne approfitta che ti voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina, a chi io dico? Cassati.
1: Si mi sposa Salvatore, a chi io dico?

ben amico, non si poteva dire una parola. Cercava prima i tutti e fa carriera, per farla fare vita alla signora. Quando la guardava, mentre cresceva, mezza alla tesciura, e me la accarezzava con pensiero. E chi la guardava, e chi la voleva bene.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gabriele Vanorio. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 ottobre. Sono le ore 2:01.
1: Tito Schipa. O surdat namurat.